0: servizi?
1: Per l'Italia?
0: Per la forza?
2: No, no, no, no, tre volte.
0: Calda la sua emozione.
2: No.